0: se ti piace questa musica. Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.
1: Stai ascoltando? Radio Padova.

0: Sono le 3 in punto.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

scopri il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok. Stai ascoltando? Radio Padova.

0: Sono le 6 e 7 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Buongiorno amici.
2: Ed eccoci al via per una nuova puntata di Buongiorno amici. Ben trovati, Max Dupré con voi. Inizia infatti Buongiorno amici dalle 6 fino alle 9 anche oggi. Apertura che oggi lasciamo agli 883 con Lo strano percorso.

più la mia città, e poco prima invece gli 883 per darvi il buongiorno anche oggi. Ben trovati, buon giovedì mattina, ben alzati e buon riposo per chi sta andando a riposare dopo aver lavorato di notte e magari ora li troviamo per strada al volante del loro mezzo un po' assonnati. Buon rientro e buon riposo, la nostra musica per accompagnarvi anche oggi con i vostri messaggi alla nostra linea WhatsApp 328 319 8000. Vocali o scritti che siano, sono veramente sempre molto apprezzati da parte mia, da parte di tutta Radio Padova. Vi accompagniamo anche oggi in questa mattinata fino alle 9. Lo facciamo adesso con Sabato Sera di Mara Sattei ed Enrico Nigiotti.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata.

Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola, canzone che ci ha accompagnato per tutta la stagione estiva 2026. Però oramai stagione estiva che ha i giorni e le ore contate, tra non molto inizierà anche l'autunno, tra l'altro con temperature più consone alla stagione, mi pare di capire. Buon inizio di giornata anche con il nostro almanacco, la nostra agenda. Oggi 17 settembre, accade oggi nel 1787 a Filadelfia viene adottata ufficialmente la Costituzione degli Stati Uniti d'America, che ultimamente viene tirata un po' per la giacca dal presidente americano. Accade oggi nel 1978, questa volta vengono firmati gli accordi di Camp David tra Egitto e Israele, mediati dal presidente americano Jimmy Carter, un momento che doveva essere risolutivo per la questione medio orientale, invece sapete bene che le cose sono andate diversamente. Compleanni dei VIP: Anastasia, cantautrice statunitense, classe 68, e Joe Bastianich, imprenditore e personaggio televisivo, nato pure lui nel 1968, esattamente come Anastasia. È tutto per il nostro almanacco, la nostra agenda. Tra poco Venusia con l'oroscopo, ma attenzione, subito Chiara con Due respiri.

0: Buone stelle, miei cari della vostra Venusia, eccomi pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi giovedì 17 settembre 2026. Ariete, sarà nel controllo delle emozioni, come suggerisce la luna amica e nonostante l'impulsività solleticata da Marte in quadratura, che dovrete confidare per non rischiare di mettervi in difficoltà nei rapporti di lavoro. Contate fino a 10 prima di parlare e voto 7. Toro, le prospettive di crescita in ambito lavorativo sono sempre buone, ma cercate di pensare positivo anche per i sentimenti, senza farvi influenzare troppo dai capricci di Venere in opposizione. Voto 8 meno meno. Gemelli, le vostre idee curiose ed entusiaste sono sempre alimentate da un ottimo Mercurio, tuttavia oggi la Luna, guardandovi poco benevolmente, potrebbe causare qualche dubbio. Siate riflessivi e voto 8 meno. Cancro, la posizione dissonante di Mercurio potrebbe causare un po' di nervosismo nell'ambiente di lavoro. Tutto bene invece in famiglia e voto 7. Leone, approfittate della luna amica per porvi obiettivi ambiziosi, visto che avrete modo di raggiungerli anche celermente. In amore serve maggior complicità, insomma evitate di porvi al di sopra del parere altrui e voto 8 meno. Vergine, la luna dal suo aspetto disarmonico non potrà compromettere il vostro impegno nell'ambiente di lavoro, mentre sarà causa di qualche battibecco nei rapporti affettivi. Voto 8 meno. Bilancia, la presenza di Mercurio nel segno accentua le vostre doti diplomatiche, oggi anche grazie al sostegno della Luna, affinché sappiate essere concilianti negli affari così come nei sentimenti. E voto 7 più. Scorpione, protagonisti di un buon periodo, approfittate di Marte positivo per affermare le vostre idee, poiché non incontrerete alcuna resistenza. Voto 8. Sagittario, la luna nel segno vi indicherà il modo più opportuno per sistemare situazioni lasciate in sospeso. Giornata produttiva e voto 8. Capricorno, alcuni astri non vi guardano con benevolenza, pertanto evitate di imporvi, in particolare nell'ambiente professionale. Amore romantico ma non passionale e voto 7. Acquario, la libertà di cui godete in ambito lavorativo non riguarda i sentimenti, tuttavia la luna positiva potrebbe darvi una mano per non peggiorare la situazione. Quindi voto 7 più. Pesci, bene il lavoro e anche l'amore, seppur qualche piccolo dissapore possibile per la luna in quadratura vi rende un po' nervosi. Voto 8 meno. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano. Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Radio Padova Meteo.
3: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. In questa giornata di giovedì cambia tutto sulle nostre regioni settentrionali per una perturbazione dalle isole britanniche che innescherà rovesci a sfondo temporalesco nelle prossime ore anche sul Triveneto, quindi una giornata dove si accende l'instabilità, ombrelli a portata di mano per piogge e qualche acquazzone, ovviamente non saranno fenomeni diffusi ma macchia di leopardo, venti rotazione di bora con un calo delle temperature, oggi massime diffusamente non oltre i 23-24 gradi, nel weekend però tornerà l'anticiclone e sarà via via un weekend nuovamente stabile e soleggiato. Tutti i dettagli scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.

Ferreri, il cielo è sempre più blu, un bel classico di Rino Gaetano che cantava negli anni 70 e che lei ha ripreso intorno al 2009, il primo decennio del nuovo millennio. Siete su Radio Padova, Max Dupré con voi, poco fa le previsioni meteo con Trebi Meteo, grazie per averci dato una bella illustrata e spiegazione delle prossime ore dal punto di vista meteorologico. Adesso sta a noi far sentire il nostro sorriso con le nuvole o senza. Vi accompagniamo con la musica, vi accompagniamo adesso con Cesare Cremonini e con Logico numero 1, qui a Radio Padova, ritmo italiano.

ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!

0: Radio Padova News.
1: Via il bollo per auto e moto di piccola e media cilindrata nell'anno 2027. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri, che ha prorogato anche il taglio delle accise sui carburanti. Sparisce uno di piccola e media cilindrata nell'anno 2027. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri, che ha prorogato anche il taglio delle accise sui carburanti.

0: Individuato e denunciato a piede libero per lesioni, l'uomo che nei giorni scorsi ha ferito diverse donne, si indaga su 4 casi con pallini sparati da un'arma ad aria compressa in via della Giuliana a Roma. Si tratta di un italiano 50enne disoccupato che, interrogato, ha affermato di aver sparato per divertimento. Serata di Coppa da dimenticare per il Milan, i rossoneri incassano un gol per tempo e perdono 2-0 in casa col Benfica nella prima giornata di Europa League. Stasera entra in scena la Juventus che ospita gli olandesi del NEC ed è tutto a più tardi.
1: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Sono le 7 in punto.
3: Insomma, non una gran serata dal punto di vista calcistico. Ancora ben trovati da parte di Max Dupré. Buon avvio di giornata, un saluto a chi si è sintonizzato solo ora e buona colazione con noi e con i Negramaro, Parlami d'amore.

Negramaro a Radio Padova Ritmo Italiano alle 7:04 minuti. Parlami anche dei bolli auto, che oggi sembra essere l'argomento del giorno, in prima pagina su tutti i giornali. Naturalmente la mossa del governo attira apprezzamenti e critiche. Critiche da chi parla di regalino preelettorale e una sorta di rabbonimento per gli elettori, e altri che dicono insomma era una delle tasse più odiate e per questo è stata cancellata, un modo anche di andare incontro agli automobilisti che stanno spendendo molto con il rincaro della benzina e del diesel. Il costo di questa operazione vale 2,3 miliardi, coperto dai risparmi sul PNRR, e riguarderà le vetture di piccola e media potenza fino agli 80 kW.

0: date un'occhiata al vostro libretto in macchina per verificare se rientrate nella stragrande maggioranza delle vetture, anche perché si parla di un buon 70% nel nostro paese. E poi sono inclusi, e qui non c'entra la cilindrata, tutti i motoveicoli con un'esenzione per un solo veicolo però a cittadino. Non pensate di avere l'esenzione se avete quattro macchine in casa per tutte e quattro le macchine, no, vale per una macchina e quindi è personale. Dal Consiglio dei Ministri via libera anche alla proroga del taglio delle accise sul gasolio, e qui si tratta di pochi spicci, però vanno incontro a chi naturalmente sulle strade lavora e deve fare in qualche modo fronte a questi rincari che sono stati e continuano ad essere molto preoccupanti a livello non solo italiano ma internazionale. Torniamo alla musica, ma sì, lo facciamo insieme ricordandovi però la linea WhatsApp, se avete voglia di iscriverci fatelo al 328 319 8000. E se state viaggiando, buon viaggio con noi. Saluto una bella compagnia di argentini che in questo momento stanno viaggiando verso la Toscana. Buon viaggio con Radio Padova e con la nostra musica.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Chissà se poi alla fine qualcuno l'ha fatto, ovvero esportare la piadina romagnola in giro per il mondo, ma certo che sì, perché noi italiani in questo senso siamo davvero avanti e dal cappuccino alla pizza per arrivare anche alla piadina ci siamo sempre dati da fare. 7:12 minuti, a proposito rilancio il mio saluto e l'augurio di buona giornata a quanti stanno viaggiando e tra questi anche una bella famigliola in vacanza in Italia, ha passato parte delle proprie vacanze qui a nord-est e adesso è diretta verso la Toscana, e quindi un saluto a Flavio, un saluto a Luis, un saluto anche a Sebastian. Luis, se in questo momento ci stanno ascoltando e sono sintonizzati su Radio Padova ancora prima di arrivare agli Appennini, dove con le gallerie ci perdono, cominciano a perderci. Vi accompagniamo con la nostra musica, lo facciamo adesso con la prossima, un classico degli anni 70, la mia banda suona il rock.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: di fatto sarà così, perché quella che stiamo aspettando potrebbe essere l'ultima pioggia d'estate, visto che l'autunno incalza. 7:20 minuti, le notizie per voi che siete al volante tra pochi minuti.
1: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app, oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon giovedì mattina dalla nostra redazione. Il traffico scorre regolarmente in questi minuti sulle strade gestite da Brescia-Padova, CAV e Autostrade Alto Adriatico. Vi anticipiamo che sulla tangenziale di Mestre, per attività di manutenzione, dalle ore 21.30 di domani, venerdì 18 settembre, alle ore 5.30 di sabato 19, verranno chiusi gli svincoli di entrata della stazione di Mirano Dolo in entrambe le direzioni. Si consiglia Mira Oriago come entrata alternativa. Nella stessa fascia oraria notturna, sempre per lavori, rimarrà chiusa anche l'uscita di Mira Oriago per chi proviene da Padova, con traffico deviato verso lo svincolo di Marghera. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova!

0: Padova Local News.
1: Le 7:29 del mattino, le notizie dalle 7 province venete. Apriamo con Padova. Violenza sessuale su un minorenne agli scavi di Pompei. Arrestato per questo il custode. Il 17enne a metà agosto avrebbe subito degli abusi in una domus chiusa al pubblico, dove l'uomo lo avrebbe attirato fingendosi una guida turistica. Le immagini delle telecamere hanno fornito riscontri alla denuncia. Venezia, spaccio e reati, imbarcati sul volo, riaccompagnati nella loro patria. Cittadini stranieri già noti, rintracciati a Noale, hanno avuto comportamenti pericolosi per la sicurezza pubblica. Segnalati e denunciati dai carabinieri, sono stati verificati dall'ufficio immigrazione della Questura di Venezia e immediatamente rimpatriati. Vicenza, Verona e Vicenza, niente tifosi biancorossi al Bentegodi, vietata la trasferta. La prefettura di Verona dispone il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nelle province di Vicenza e Padova. La decisione era già nell'aria dopo le valutazioni dell'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive. Treviso, truffe del finto carabiniere. Due fogli di via, ladri allontanati per 3 anni. Il questore di Treviso ha emesso i 2 provvedimenti a carico di un uomo 44enne e una donna 38enne, residenti nell'Interland di Napoli, accusati di ripetute truffe tra Belluno, Riese Pio X, Oderzo e Villorba. Fiesso Umbertiano, Rovigo, trattore si ribalta in un canale, 80enne estratto dai vigili del fuoco. L'incidente nel primo pomeriggio di ieri in via Borsetto, l'anziano era rimasto incastrato nel mezzo agricolo, soccorso e affidato al personale del 118. Belluno, turista polacco trovato morto nel cordevole a Cencenighe. Le ricerche sono partite nel tardo pomeriggio di ieri e l'amico con cui era in vacanza ha dato l'allarme non vedendolo rientrare. Era uscito dal primo mattino. Verona, Borgo Trento, fermato sui bastioni e recuperato quasi un etto di hashish. Trentenne in manetta, il personale delle volanti stava svolgendo un controllo in circonvallazione Oriani quando ha notato 2 individui che maneggiavano degli involucri, subito fermati. È tutto per questa edizione locale delle news, la prossima come sempre vi aspetta intorno a 1:00.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.

0: Ed è anche il titolo della canzone di Giorgio che abbiamo ascoltato in questo scampolo d'estate, oramai sul fine dell'estate, con i temporali in arrivo. Ma sentiamo che cosa ha da raccontarci da Trebi Meteo il nostro Nico Schiodetto.
1: Radio Padova Meteo.
2: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo agli amici di Radio Padova. In questa giornata di giovedì cambia tutto sulle nostre regioni settentrionali per una perturbazione dalle isole britanniche che innescherà rovescio a sfondo temporalesco nelle prossime ore anche sul Triveneto. Quindi una giornata dove si accende l'instabilità, ombrelli a portata di mano per piogge e qualche acquazzone. Ovviamente non saranno fenomeni diffusi, ma macchia di leopardo. Venti rotazioni di bora con un calo delle temperature. Oggi massime, diffusamente non oltre i 23-24 gradi. Nel weekend però tornerà l'anticiclone e sarà via via un weekend nuovamente stabile e soleggiato. Tutti i dettagli scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: piace questa musica?
1: Ora siamo in un roof garden, vedo tutta Roma.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: C'era il mio maglione di lana e ora, ora, ora, questa ragazza è meno sola.
0: Ascoltala con gli smart speaker, dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
2: Cerco di scordarti ma so che non riuscirò.
0: Radio Padova Generazione Z.
3: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
8: Cosa fa Oscillo Coccinum?
9: Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Buaron.
11: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi. Da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: sola.
1: Ma certo che non sei più sola, Annalisa con Ragazza Sola, Radio Padova, Ritmo Italiano. Non sono soli gli amici che sono al volante in questo momento, e in particolare quella bella compagnia che ho salutato anche prima, ovvero Susanna, Luis, Flavia, Luis Sebastian, che oggi festeggia il compleanno. Tanti auguri Luis Sebastian e buon viaggio. Si stanno trasferendo dal nord-est d'Italia alla Toscana per la loro vacanza che è partita qualche settimana fa dall'Argentina, quindi buon cammino per il nostro bel paese a caccia di itinerari che insomma poi porterete nella vostra terra argentina. C'è chi invece porterà le tradizioni irlandesi in Italia, e accadrà proprio a partire da domani a Verona. Domani infatti c'è il Tocatil, 24esima edizione, l'Irlanda ospite d'onore del Festival dei Giochi di Strada, e speriamo presto si possa fare anche con l'Argentina. Dal 18 al 20 settembre Veronetta ospiterà oltre 100 eventi tra giochi tradizionali, sport, musica, danza, incontri e attività culturali. Il festival è riconosciuto dall'UNESCO come buona pratica per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Tocati, che presenta quindi questo gemellaggio con l'Irlanda all'insegna della condivisione nel mondo dello sport, della cultura e i giochi della tradizione. Fanno sapere e dicono: Tocati non è soltanto un festival, ma un vero progetto culturale che negli anni ha saputo affermarsi nel panorama nazionale e internazionale.
2: Radio Padova, ritmo italiano.

0: capita fino in fondo veramente bene.
1: Me
0: e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però.
1: Me e te.
0: Quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no.

0: Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è. E penso sia bellissimo.
1: Bellissimo?
0: Penso sia bellissimo.
1: Ma certo che sì, è bellissimo cantare di fronte a tanta gente, lo farà ancora Tiziano Ferro, che si sta preparando anche psicologicamente a un tour importante, importantissimo, che lo vedrà poi fare tappa in diversi paesi nel mondo intero, specie nei paesi del Sud America, dove è molto noto e apprezzato e conosciuto. Bene, con Tiziano Ferro ancora l'augurio di buona giornata da parte di Max Dupré, con voi fino alle 9. Vi ricordo la nostra linea WhatsApp 328 319 8000, se volete raggiungerci con un messaggio scritto o, perché no, vocale, o insieme a qualche bella immagine scattata di primo mattino.
2: Radio Padova, ritmo italiano.

Ingresso gratuito per Italian Bike Week dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Scopri il programma su italianbikeweek.net.

0: taglio delle tasse. Siamo fieri di farlo su una in continuità, ecco, con quello che il centrodestra ha già fatto in altre occasioni. Altri propongono la patrimoniale, noi cerchiamo di togliere le tasse sulla proprietà e cerchiamo di concentrare le risorse che abbiamo su chi ha maggiormente bisogno di quelle risorse.
1: Critiche le opposizioni, regalia del governo in vista delle elezioni, ma nessuna misura concreta per il caro bollette. Inquietante omicidio a Latina, spari provenienti da una utilitaria hanno centrato un uomo vicino ad una chiesa ieri sera intorno alle 21. La vittima è un trentenne del Gambia. La procura indaga per omicidio, non è chiaro se l'uomo fosse l'obiettivo degli spari e in che contesto sia maturata l'aggressione. Ed è tutto a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 8 e un minuto.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Buongiorno amici.
7: Mi piacerebbe dirvi che splende il sole a nord-est, ma oggi non sarà così. Atteso un peggioramento, una perturbazione in arrivo dal nord Europa. Siete su Radio Padova e ora c'è Luca Di Risio, Calma e Sangue Freddo.

0: È sangue freddo e questo vale anche per i runner di Cadoneghe, perché stasera è prevista la Summer Run 2026, ma c'è un po' di apprensione a Cadoneghe per questa grande festa finale sotto le stelle, o almeno questo si auspicavano, ma non sarà così per il cielo, o almeno il peggioramento è atteso proprio nel pomeriggio di oggi. Protagonisti anche i cani, stasera l'ultima tappa della manifestazione, due percorsi per runner e camminatori, spazio alle famiglie e tradizionale poi terzo tempo a Meianiga. Presenzierà il primo cittadino, insomma un modo per salutare ufficialmente la stagione estiva, ed è momento di camminate e di maratone cittadine. La prossima è prevista a Castelfranco Veneto, si augurano, e sarà così probabilmente per il tempo, che sia una bella giornata di sole. Tutto pronto infatti per la 46esima passeggiata del Giorgione, in programma domenica prossima, domenica 20 settembre, un appuntamento che da quasi mezzo secolo, e quindi da quasi 50 anni, accompagna la città all'inizio dell'autunno, e anche quest'anno porterà migliaia di persone a camminare, correre e vivere insieme le strade e i percorsi del territorio castellano. La passeggiata del Giorgione è una manifestazione aperta a tutti, capace di riunire famiglie, gruppi, amici e via dicendo, partendo alle ore 9 da corso 29 aprile a Scaglione, con 4 itinerari adatti a tutte le portate, insomma, dai professionisti a chi vuole passeggiare tranquillamente per la città. Una bella domenica quindi di passeggiate, di camminate a Castelfranco Veneto, alla passeggiata del Giorgione numero 46. A loro e anche a voi l'augurio di un buon weekend.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Buone stelle, miei cari della vostra Venusia, eccomi pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi giovedì 17 settembre 2026. Ariete, sarà nel controllo delle emozioni, come suggerisce la luna amica e nonostante l'impulsività solleticata da Marte in quadratura, che dovrete confidare per non rischiare di mettervi in difficoltà nei rapporti di lavoro. Contate fino a 10 prima di parlare e voto 7. Toro, le prospettive di crescita in ambito lavorativo sono sempre buone, ma cercate di pensare positivo anche per i sentimenti, senza farvi influenzare troppo dai capricci di Venere in opposizione. Voto 8 meno meno. Gemelli, le vostre idee curiose ed entusiaste sono sempre alimentate da un ottimo Mercurio, tuttavia oggi la Luna, guardandovi poco benevolmente, potrebbe causare qualche dubbio. Siate riflessivi e voto 8 meno. Cancro, la posizione dissonante di Mercurio potrebbe causare un po' di nervosismo nell'ambiente di lavoro. Tutto bene invece in famiglia e voto 7. Leone, approfittate della luna amica per porvi obiettivi ambiziosi, visto che avrete modo di raggiungerli anche celermente. In amore serve maggior complicità, insomma evitate di porvi al di sopra del parere altrui e voto 8 meno. Vergine, la luna dal suo aspetto disarmonico non potrà compromettere il vostro impegno nell'ambiente di lavoro, mentre sarà causa di qualche battibecco nei rapporti affettivi. Voto 8 meno. Bilancia, la presenza di Mercurio nel segno accentua le vostre doti diplomatiche, oggi anche grazie al sostegno della Luna, affinché sappiate essere concilianti negli affari così come nei sentimenti. E voto 7 più. Scorpione, protagonisti di un buon periodo, approfittate di Marte positivo per affermare le vostre idee, poiché non incontrerete alcuna resistenza. Voto 8. Sagittario, la luna nel segno vi indicherà il modo più opportuno per sistemare situazioni lasciate in sospeso. Giornata produttiva e voto 8. Capricorno, alcuni astri non vi guardano con benevolenza, pertanto evitate di imporvi, in particolare nell'ambiente professionale. Amore romantico ma non passionale e voto 7. Acquario, la libertà di cui godete in ambito lavorativo non riguarda i sentimenti, tuttavia la luna positiva potrebbe darvi una mano per non peggiorare la situazione. Quindi voto 7 più. Pesci, bene il lavoro e anche l'amore, seppur qualche piccolo dissapore possibile per la luna in quadratura vi rende un po' nervosi. Voto 8 meno. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: faccia alla finestra, il cielo d'Irlanda lo vedi anche qui a nord-est in Italia oggi. Sono le 8 e 20 minuti, un saluto a quanti stanno viaggiando in questo momento con la musica di Radio Padova in sottofondo. Rimanete con noi, tra poco con Viaggiando la viabilità.
1: Se ti piace questa musica... Radio Padova Country è fatta apposta per te.
2: Hey country girl, na na na na na, na na na na.
1: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
2: Taking their way, the only way they know how.
1: Radio Padova Country.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati a tutti gli ascoltatori. In questi minuti, a causa del traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova, segnaliamo rallentamenti tra Soave San Bonifacio e Verona Est in direzione Milano e tra Soma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia. Sempre per traffico intenso sulla Venezia-Trieste si verificano code tra Sanstino di Livenza e Porto Gruaro verso Trieste. Traffico in aumento anche sulla tangenziale di Mestre. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Al prossimo aggiornamento, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: d'amore.
1: L'ultimo successo di Sal Da Vinci, Fuga d'amore. Non si trattava di una fuga d'amore, ma un'assenza giustificata, quella di Vasco Rossi. Non dispiacerà a Sal Da Vinci se parliamo di Vasco Rossi adesso. Operato alla schiena proprio nei giorni scorsi, c'è stato però il suo messaggio rassicurante ai fan sui post social: sono già in piedi, anzi mi sto annoiando, ho bisogno di fare qualcosa. Il rocker si è sottoposto infatti a un intervento programmato di decompressione lombare. Questo intervento, insomma, però, che meritava di tutte le massime attenzioni per Vasco Rossi, che non dimentichiamolo ha 74 anni. Il comandante si è sottoposto ieri a questo tipo di intervento programmato da tempo perché insomma i fastidi erano crescenti, e lui che si sta preparando a quella sorta di giubileo per i suoi 50 anni di carriera il prossimo anno a Roma, sapete bene che bisogna essere in forma. Saranno infatti 10 i concerti che si terranno allo Stadio Olimpico di Roma dal 6 al 25 giugno, un momento impegnativo anche dal punto di vista fisico, quindi insomma questo check-up, questo tagliandino non può che far bene al vecchio e grande comandante.
2: Ritmo italiano.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Se ti piace questa musica, I'm not alone, so don't forget it. Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
8: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
9: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
10: Let's go! The Mighty Award inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tuo a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. Mighty Award.
11: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
12: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
13: Radio Padova Meteo.
14: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. In questa giornata di giovedì cambia tutto sulle nostre regioni settentrionali per una perturbazione dalle isole britanniche che innescherà rovesci a sfondo temporalesco nelle prossime ore anche sul Triveneto, quindi una giornata dove si accende l'instabilità, ombrelli a portata di mano per piogge e qualche acquazzone, ovviamente non saranno fenomeni diffusi ma macchia di leopardo, venti rotazione di bora con un calo delle temperature, oggi massime diffusamente non oltre i 23-24 gradi, nel weekend però tornerà l'anticiclone e sarà via via un weekend nuovamente stabile e soleggiato. Tutti i dettagli scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
15: Su Radio Padova, la disco italiana.
16: Da questo momento
15: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi

0: Strega comanda colore con Francesca Michelin a chiudere questa nostra puntata di oggi giovedì. Vi aspetto domani a partire dalle 6. Vi lascio con Luca Lazzari da Max Dupré. Buona giornata.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Benvenuti in paradiso insieme a noi.
1: E le canzoni che amerai.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
2: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti, per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già Che Ci Sei, prenota!

0: Radio Padova News.
1: Dazi molto pesanti, li annuncia il presidente americano Trump reagendo alla notizia dell'inedito asse tra Canada e Unione Europea. L'alleanza transoceanica stretta tra il premier canadese Carney e la presidente della Commissione Europea von der Leyen, che ha proposto il Canada come primo membro associato dell'Unione. Intanto il presidente americano incassa anche un altro smacco con la decisione della Fed di rialzare i tassi di interesse di 0,25 punti percentuali. È il primo rialzo dei tassi dal 2023 e anche il primo deciso da quando il capo della Federal Reserve è Kevin Warsh, che a gennaio era stato scelto proprio da Trump. Il caso Siegfried Ranucci al centro del CDA Rai. In programma oggi, il giornalista sostituito alla conduzione di Report ha presentato ricorso. Nelle stesse ore la Rai ha notificato al conduttore una contestazione disciplinare in relazione alle sue dichiarazioni pubbliche. Dopo la sconfitta del Milan nell'Europa League, chiama stasera in causa l'altra italiana in lizza. Allo Stadium la Juventus attende gli olandesi del NEC alle 21 fischio d'inizio, ed è tutto a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 8 e 58 minuti.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
5: Su Radio Padova, Tempo Reale, con Luca Lazzari.

0: Danza sul mio petto, Biagio Antonacci su Radio Padova. Che dichiarazione d'amore. 10:06, buona giornata. Adesso mettiamo in fila tre canzoni italiane come ogni ora. Subito c'è Fulminacci e questa è Maledetto me.
1: Tre canzoni in fila.

0: Sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi, a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Partiamo ancora dalla Brescia-Padova, dove a causa di un incidente si registrano code tra Montebello e Soave in direzione Milano, in un tratto già interessato da rallentamenti per traffico intenso fino a Verona Est. Disagi anche sulla carreggiata opposta verso Venezia, dove per un veicolo fermo sulla corsia lenta segnaliamo code tra il bivio per la A22 del Brennero e Verona Sud. Per traffico intenso si verificano ancora code sulla Padova Venezia tra la tangenziale di Mestre e Padova Est verso Padova e code anche sulla stessa tangenziale in entrambi i sensi di marcia. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Madame su Radio Padova alle 10:30 e adesso vi parlo di Donne in Campo, che è l'associazione al femminile della CIA Agricoltori Italiani, che ha dato vita ad una svolta ecologica senza precedenti, cioè hanno registrato il marchio Agritessuti. Di cosa si tratta? L'obiettivo è creare una filiera tessile 100% made in Italy, capace di trasformare gli scarti e i sottoprodotti della terra in abiti e tinture ecologiche. E mentre l'industria della moda resta una delle più inquinanti al mondo, questa iniziativa dimostra che l'economia circolare può partire proprio dai campi, e la nostra terra, il Veneto, è sicuramente un luogo ideale per questo progetto, che si sviluppa su due binari: da un lato il recupero delle fibre tradizionali come lino, canapa e seta, dall'altro l'uso di coloranti naturali ricavati da residui agricoli come buccia di cipolla, foglie di carciofo, scorze di melograno e ricci di castagno, che sostituiscono così i pigmenti chimici nocivi, con un valore potenziale di 30 milioni di euro e il coinvolgimento di circa 2000 aziende agricole guidate dalle donne. Insomma, un progetto veramente molto bello e molto importante. Dei complimenti a Donne in Campo. Ancora una volta, buona mattinata. Benvenuti su Radio Padova, Ritmo Italiano. C'è la nostra musica, ci sono i vostri messaggi 328 319 8000. E adesso Eros Ramazzotti, e questa è Un'emozione per sempre.

0: Padova. Suona le canzoni che ami.
1: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
0: E le canzoni che amerai.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vincilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: La disco italiana. Da questo momento suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il

0: molto elettronico in questo caso, Cesare Cremonini con Elisa. Radio Padova era Nonostante Tutto, e tra poco le ultime notizie sportive.
1: Ogni sabato sera dalle 22 Radio Padova è...

0: Ingresso gratuito per Italian Bike Week dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Scopri il programma su italianbikeweek.net.
1: Al ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: Radio Padova News.
1: I fischi di San Siro sono la fotografia nitida del debutto da dimenticare per il Milan in Europa League. Il Benfica passa 2-0 con un gol per tempo, Luke Bacchio e Kaminski. Ancora una volta approccio a dir poco morbido al match dei rossoneri, Christian Pulisic.
2: Primo tempo tutta la squadra si aspetta un po', si guardano che tattica è messo sul campo, quindi penso che è questo un po' che le ultime partite non è andato per noi. Poi ovviamente non abbiamo scuse, noi siamo il Milan, dobbiamo giocare, dobbiamo fare gol.
1: Nelle altre gare della serata spiccano il blitz del Lione 2-1 sul campo dell'Anderlecht e la sorpresa dell'Omonia Nicosia 1-0 sul Celta Vigo. Stasera tocca all'altra italiana in lizza in Europa League, la Juventus, reduce dalla sconfitta di campionato col Sassuolo. A Torino arrivano gli olandesi del NEC Nijmegen alle 21, fischio d'inizio dell'ucraino Dereminski. Europei maschili di pallavolo, percorso finora netto per l'Italia che dopo la giornata di riposo torna in campo nell'ultimo incontro del girone. In tasca in anticipo il pass per gli ottavi, gli azzurri affrontano la Slovenia in una sfida che vale il primato nel gruppo. Si inizia alle 21 ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 10 e 59 minuti.
5: Radio Padova.
6: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Mi è sempre piaciuto questo finale. È rimasto sospeso, come si dice in gergo tecnico, proprio per mantenere alto il pathos, la tenerezza creata dalle parole della canzone di Laura Pausini. E alle 12:06 minuti, buongiorno, buongiorno amiche, buongiorno amici, buongiorno a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Padorismo Italiano. Da questo momento, diciamo, prendo le redini di quella che è la fascia proprio centrale della programmazione di Radio Padorismo Italiano, ovvero il Ciao Cri, che si intitola così, questo contenitore, perché io sono Cristina Dori. Gli amici da sempre in famiglia mi chiamano Cri, Cristina troppo lungo, quindi Ciao Cri, se volete potrebbe essere anche l'incipit dei vostri messaggi al 328 319 8000. È arrivata la pioggia, è arrivato il fresco, cominciamo a respirare, le persone sono un po' meno tese, un po' meno nervose, grazie anche al cambiamento, diciamo, del clima. Ma vorrei ricordarvi l'importanza di questo 17 settembre 2026, che è la giornata mondiale della sicurezza delle cure. È un valore fondamentale in ogni fase del percorso di cura, soprattutto quando si affrontano malattie croniche che richiedono assistenza, continuità e collaborazione tra professionisti, pazienti e caregiver. In oncologia, sicurezza significa accompagnare ogni persona lungo un percorso coordinato, condiviso e continuo, dalla prevenzione allo screening, dalla diagnosi al trattamento e alla riabilitazione. E mi vengono in mente gli amici che lavorano allo IOB, tutti, professori, medici, ricercatori, OSS, insomma, gli amici dello IOB che lavorano ogni giorno perché la sicurezza sia parte integrante della presa in carico attraverso la competenza, l'appropriatezza delle cure, collaborazione tra professionisti e attenzione ai bisogni di ogni persona. Quindi giornata mondiale della sicurezza delle cure. E chi è meglio di chi sa cantare per offrirci magari una cura che fa bene al cuore? Arriva la novità, Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, e il titolo di questa canzone è Goya.
1: Cosa so?

fino all'imbrunire, e devo dire che guardando fuori con il grigio che c'è, uno dice scusa, ma è mattina o tardo pomeriggio? A parte che le giornate si stanno accorciando in una maniera pazzesca, comincia a far buio tipo 7, 7 e mezzo, insomma vabbè, d'altro canto l'autunno oramai incombe, invece noi continuiamo a pensare a quella che può essere una bella gita in barca grazie a Jovanotti e Alfa.

0: Il cielo non ci vuole ed era Fred De Palma, ancora buonissima mattinata con Radio Padova, Ritmo Italiano, con il Ciao Cri, che è questo spazio che stiamo vivendo insieme con me e Cristina Dori. State ascoltando Radio Padova sui 103.9, la storica frequenza, ma non ci occupiamo solamente di musica, ci occupiamo anche di tutte le persone che sono all'ascolto e che sono al volante e vogliono avere tutti gli aggiornamenti di Info Viaggiando. Se restate qua, tra poco arrivano.
1: Scopri il mondo della tua radio preferita.
2: Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.

ingresso gratuito per Italian Buy Quick dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Scopri il programma su italianbuyquick.net.

0: Radio Padova. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo bentrovati dalla nostra redazione. Sulla A4 Venezia-Trieste segnaliamo code per incidente tra Palmanova e Villesse in direzione Trieste, mentre per traffico intenso si verificano incolonnamenti tra San Giorgio di Nogaro e l'allacciamento con la A23 Palmanova-Tarvisio sempre verso Trieste. Traffico intenso anche sulla Padova-Venezia, con code tra la tangenziale di Mestre ed il Bivio per la A13 in direzione Padova, e sulla Brescia-Padova, dove si viaggia a rilento sia verso Venezia tra Somma Campagna e Verona Sud, sia verso Milano tra Soave, San Bonifacio e Verona Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico vi ricordiamo che sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

tutti pazzi per Saif, Parlare d'amore, una canzone che ha acceso la fantasia di un sacco di gente. E alle 12.30, scattata in questo momento, arriva Neck con Io ricomincerei.

0: Ospite a Radio Padova oggi la dottoressa Angelica Moriello, specialista in biologia della nutrizione presso le sedi del Centro di Medicina di Preganziol, Marcon e San Donà di Piave. Dottoressa Moriello, si parla di microbiota come di un alleato fondamentale della nostra salute. In che modo un microbiota alterato può aprire la porta allo sviluppo di diverse patologie?
1: Dunque, a fronte degli studi più recenti, il microbiota è da considerarsi un organo che è connesso a più assi, intestino fegato, intestino polmone, intestino cervello, per cui uno stato di alterazione del normale equilibrio del microbiota intestinale è chiaramente correlato allo sviluppo e alla progressione di patologie a carico di questi organi. Inoltre, un'alterazione della permeabilità intestinale e l'infiammazione cronica sono oggi associati a diabete e disturbi di tipo autoimmunitario.
0: E quanto conta l'alimentazione, considerata da molti la nostra prima barriera immunitaria, nel proteggerlo e mantenerlo in equilibrio?
1: Qui la scienza è molto concreta. Studi importanti hanno dimostrato che una dieta ricca di alimenti fermentati aumenta la diversità del microbiota e riduce i marcatori dell'infiammazione. Inoltre, diete ricche di alimenti vegetali diversi e povera di proteine animali si associa a una maggiore diversità del microbiota. Faccio un accenno alle diete chetogeniche a bassissimo apporto calorico, che sono uno strumento importantissimo per il trattamento dell'obesità, in quanto una meta-analisi del 2025 dimostra che possono determinare un aumento della diversità del microbiota.
0: Grazie alla dottoressa Angelica Moriello, specialista in biologia della nutrizione presso le sedi dei centri di medicina di Preganziol, Marcon e San Donà di Piave. Per informazioni, centrodimedicina.com.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la disco italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
1: E le canzoni che amerai.

0: l'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
1: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
0: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Let's go! Da Meteo World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tuo a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. Meteo World.

insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro.

0: Il nuovo singolo di Malika Ayane qui a Radio Padova Ritmo Italiano, detto tra noi, e detto tra noi è il momento buono per rimanere all'ascolto di Radio Padova, perché al di là della bella musica, al di là di quelli che possono essere i consigli, a breve avremo gli aggiornamenti di Local News.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami
2: comunque tu sia, viaggiando con...

0: Ingresso gratuito per Italian Bike Week dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Scopri il programma su italianbikeweek.net.
1: Ristorante Pizzeria, già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, Ristorante Pizzeria, già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104.
2: Seguici sui social e...
1: Già che ci sei, prenota!

0: Padova Local News.
1: Edizione del Veneto. Arrestato dalla polizia un 32enne di Mareno di Piave, nella sua abitazione è stato trovato materiale pedopornografico che sarà analizzato per risalire alla provenienza e all'eventuale diffusione. Davanti alle cucine popolari di Padova, un 25enne egiziano ha accoltellato ieri un connazionale all'addome e al fianco. La squadra mobile lo ha arrestato per tentato omicidio. Verona, un automobilista ha causato la caduta e il ferimento di uno scooterista ed è fuggito. La polizia locale ha individuato e denunciato un 42enne originario dello Sri Lanka. Venezia si avvicina a 210 km di piste ciclabili, con quella del Bosco dello Sport già pronta. Dal 2017 installati quasi 1000 ciclostalli in 400 aree e 3 bici park a Mestre, Piazzale Roma e Candiani. Arte, la Giuditta seconda di Klimt torna a Mestre dopo 10 anni. Sarà protagonista di una mostra dal 26 settembre al 14 febbraio al MUVEC, curata da Elisabetta Parisoni. Ed è tutto. Il prossimo appuntamento con l'informazione su Radio Padova alle 15.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 13 e 2 minuti.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: quotidiana di questa giornata di giovedì sullo sfumare della settimana. E buon pomeriggio a tutti da Maurizio Modica, insieme fino alle 17. Noi cominciamo l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Ligabue, la prima, Qualcosa per te.
1: Tre canzoni in fila.

26 anni dalla sua realizzazione, il timido ubriaco di Max Gazzè su Radio Padova al Ritmo Italiano. Noi così mettiamo da parte l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Le 2:15, buon pomeriggio su Radio Padova, anche Dito nella Piaga, Businessman.

ti piace questa musica? Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla Brescia-Padova, a causa del traffico intenso, si verificano rallentamenti con code tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia e tra Soave San Bonifacio e Verona Est per chi viaggia verso Milano. Traffico intenso con incolonnamenti anche sulla Venezia-Trieste presso la barriera Trieste-Lisert in direzione Venezia. Per quanto riguarda i tratti non di nostra competenza, la statale 53 di Postumia, gestita da ANAS, è momentaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni a causa di un incidente con mezzo pesante intraversato all'altezza di Castelfranco Veneto. Vi anticipiamo inoltre che dalle ore 22 di domani, venerdì 18 settembre, alle ore 6 di sabato 19, verranno chiuse per lavori le rampe di collegamento tra la carreggiata nord dell'autostrada A28 e le due direttrici Belluno e Venezia dell'autostrada A27. Gli utenti provenienti dalla A28 Porto Gruaro Conegliano e diretti sulla A27 Mestre Belluno dovranno uscire alla stazione di Conegliano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

su Radio Padova Ritmo Italiano in questo nostro pomeriggio, 14:30 minuti, e per un attimo colgo al volo una notizia che riguarda il lavoro e riguarda soprattutto una categoria con una certa età. Voi over 55 siete lavoratori in aumento, è un dato di queste ultime ore. Tra il 2019 e il 2025 gli over 55 al lavoro sono aumentati, ma addirittura del 65%, ed è davvero una gran percentuale. È il segno chiaramente di un paese che lavora più a lungo, è cambiata la struttura della popolazione evidentemente, però vivere più a lungo non equivale automaticamente a poter lavorare più a lungo. Tra i dati, non tutti i lavori riportano proprio i dati, consumano allo stesso modo e non tutti arrivano alla stessa età con le stesse risorse anche fisiche, ed è qui il nodo politico della longevità.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

buono in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che ami.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi online. Media World.
5: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
11: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
0: Stai ascoltando Radio Padova.

Alfa e Gigi D'Alessio, era Genova e Napoli su Radio Padova, Ritmo Italiano, con il nostro buon pomeriggio. Tra poco torna anche la redazione per le ultime notizie. Intanto Ermal Meta, questa è Calma Metafisica. Il cielo

Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

0: Padova News.
1: Canada e Europa sono legati da un'affinità elettiva scelta e rinnovata, insieme sono ancora più forti, lo ha detto il premier canadese Carney intervenendo alla plenaria dell'Europarlamento il giorno dopo l'annuncio da parte della presidente della commissione von der Leyen che Ottawa diventerà membro associato dell'UE. Nessun account personale per i minori di 15 anni, nessun accesso ai social per chi ha meno di 13 anni. L'Europa prova a mettere un argine agli accessi online per i giovanissimi. La commissione presenta oggi il Kids Act, un pacchetto di nuove regole per l'utilizzo di social, videogiochi e chatbot, prevedendo obblighi più stringenti per le piattaforme. In Svezia, dopo un lungo scrutinio durato 4 giorni, il centro-sinistra guidato da Magdalena Andersson vince di misura le elezioni sulla coalizione di centrodestra guidata dal premier Kristersson. Ora Andersson riceverà dal presidente del Riksdag l'incarico di formare il nuovo governo. Sono stato io, l'ho fatto per divertimento, ma non era un gesto contro le donne, così Edoardo Crescimanno, 50enne romano disoccupato, ha ammesso di aver sparato nei giorni scorsi con una carabina ad aria compressa alla scrittrice Cristina Stillitano in via della Giuliana a Roma. La donna ferita al braccio è stata sottoposta ad un intervento per rimuovere il piombino. Da Laura Cherchidi è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 15 e un minuto.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Pazzi, stupidi ragazzi. Così Raff nel pomeriggio di Radio Padova, Ritmo Italiano, a precedere di poco l'appuntamento con le tre canzoni in fila, una via l'altra. La prima è di Rosa Chemical e si intitola Mamma Mia.
1: Tre canzoni in fila.

0: canzoni in fila.
1: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te.

Puoi pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

Fa un po' Spandau, ma del resto questa fu la collaborazione tra Caparezza e Tony Hadley nel 2011. Goodbye Malinconia ci aiuta a mettere da parte l'appuntamento con le tre canzoni in fila che tra meno di un'ora comunque torna inevitabilmente rinnovato. Su Radio Padova ora Samurai J.

ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.

Era Giorgia tra le lune e le dune nel pomeriggio di Radio Padova al Ritmo Italiano e per un attimo pagina sportiva, bella prestazione del Milan ieri sera. E per un attimo Europa League anche stasera, Juventus contro gli olandesi del NEC Nijmegen, staremo un po' a vedere come andrà, ma anche la Juventus non è in Champions? Boh. E non solo calcio comunque questa sera, campionati europei di volley, stasera c'è Italia-Slovenia, tra i precedenti tre, i precedenti agli europei, due vittorie dell'Italia, una della Slovenia, e questo fa pensare in maniera positiva per la serata. Si gioca alle 21 a Modena, all'Italia basterà comunque conquistare due set per assicurarsi il primo posto nel girone, quindi potrebbe anche perdere 3-2 senza alcun tipo di problema, il primato nel girone non dovrebbero toglierlo.

0: piace questa musica?
1: Ora siamo un roof garden, vedo tutta Roma.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: C'era il mio maglione di lana e ora, ora, ora, questa ragazza è meno sola.
0: Ascoltala con gli smart speaker, dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
2: Cerco di scordarti ma so che non riuscirò.
0: Radio Padova Generazione Z.
3: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
4: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
3: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
5: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi online. Media World.
6: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Su Radio Padova, la disco italiana.
3: Da questo momento
2: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
2: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già Che Ci Sei. Prenota!

0: Radio Padova News.
1: Dazi molto pesanti contro l'Europa o addirittura interruzione dei rapporti commerciali è quanto minaccia il presidente americano Trump nel caso in cui il Canada diventasse il primo membro associato dell'Unione Europea, come proposto ieri dalla presidente della Commissione von der Leyen alla plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo. Un'alleanza è un processo positivo, ha detto oggi il premier Carney nel suo intervento, spiegando che un Canada più forte è un partner più efficace anche per gli USA e lo stesso vale per l'UE. Ancora forti tensioni in Medio Oriente, un drone è stato intercettato nella provincia di Taif, nella regione della Mecca in Arabia Saudita, una persona è morta, altre due sono rimaste ferite e si continua a scavare tra le macerie dell'edificio di 6 piani crollato ieri nella città di Gaza, 21 finora i morti accertati. Come richiesto dalla procura, il GIP del Tribunale di Brescia ha archiviato la posizione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, era accusato di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017 sull'omicidio di Garlasco. Dopo l'esordio negativo del Milan battuto 2-0 in casa del Benfica, l'Europa League chiama in causa la Juventus, stadium tutto esaurito per la prima dei bianconeri che attendono questa sera alle 21 gli olandesi del NEC. Da Laura Cherchidi è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 16 in punto.
4: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Francesca Michelin, Strega Comanda. E Strega Comanda, che sono le 4:03 e con il nostro buon pomeriggio dobbiamo ritrovare l'appuntamento con le tre canzoni in fila. La prima di Clara e San Giovanni.
1: Tre canzoni in fila.

Fa con il buon vento qui su Radio Padova, sono le 17:15 minuti, vi ricordo, lo dico per chi è in viaggio in questo istante sulle nostre autostrade del Veneto, tra poco c'è il vostro appuntamento dedicato alla viabilità. Adesso Vasco Rossi su Radio Padova.

Se ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te. Hey country girl, na na na na na, na na na na. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Taking their way, the only way they know how. Radio Padova Country.

0: Sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi, a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, bentrovati a questo nuovo appuntamento. Segnalo code per traffico sulla A57 tangenziale di Mestre tra la rotatoria Miranese e Marghera. Parliamo del tratto di competenza di autostrade Alto Adriatico tra la A28 e la A27 dalle 22 di venerdì 18 settembre fino alle 6 del mattino di sabato 19 settembre verranno chiuse le rampe di collegamento tra la carreggiata nord dell'autostrada A28 e le due direttrici Belluno e Venezia della A27. Chi proviene dalla A28 ed è diretto sulla A27 dovrà uscire a Conegliano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova!

0: Ligabue, qualcosa per te. Sono le 17:30 minuti. Allora parliamo di vacanze ancora, perché quanti di voi hanno detto basta, dai, cambio aria quest'estate? E insomma lo hanno fatto davvero in tanti. I dati ufficiali dell'estate 2026 parlano proprio chiaro. Gli italiani hanno ufficialmente un po' rottamato, sai, la classica vacanza, quella stanziale, quella lì un po' stantia, un po' noiosa, cioè niente più 15 giorni piantati nello stesso posto, stesso lettino, stesso mare, insomma, contenderci, sai, magari l'ultimo centimetro di ombra col vicino di ombrellone. No, la nuova parola di quest'anno è stata itinerario, cioè borghi arrampicati magari sulle colline, i percorsi enogastronomici, on the road, no, vista mare, la vacanza che è diventata proprio un vero e proprio tour dinamico. Insomma, abbiamo trasformato le ferie in una bella tappa tipo Giro d'Italia, no, ma con la focaccina, insomma, al posto della borraccia. Ecco, abbiamo avuto sempre il nostro bel pranzo quasi al sacco, perché ci siamo spostati di branda in branda, insomma, è la cosa, devo dire, che è piaciuta. Gli italiani, insomma, vogliono cambiare, insomma, di volta in volta, e meno quei 15 giorni lì fatti nello stesso posto. Insomma, ci piace un po' girare. La frittata, va bene, siete su Radio Padova, buon pomeriggio, con un bel sole ancora alto. Mi raccomando, vi aspettiamo anche con i vostri messaggi, come sempre, per interagire con noi. C'è il 328 319 8000. Adesso c'è Cioffi, sentiamo la sua canzone, si intitola Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata, ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Certi amori regalano.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
10: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
11: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal HD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
12: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
13: Su Radio Padova, la disco italiana.
14: Da questo momento
13: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi

E finisce così Businessman di Dito nella Piaga. Siete su Radio Padova, 17:52 minuti. Tra poco nuovo aggiornamento per quanto riguarda le news dall'Italia e dal mondo. Cederemo la linea alla nostra redazione. Adesso mi tuffo nella notte su Radio

0: Ingresso gratuito per Italian Bike Week dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Scopri il programma su italianbikequick.net.
1: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Radio Padova News.
1: L'Unione Europea lavora ad un'alleanza con il Canada a rispondere alle minacce di Trump dopo la proposta della Presidente della Commissione von der Leyen che, intervenendo alla plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo, ha chiesto al paese nordamericano di diventare il primo membro associato dell'Unione Europea. Il Presidente USA ha minacciato dazi molto pesanti contro l'Europa. Un Canada più forte e più efficace anche per gli Stati Uniti, ha replicato il Premier Carney. Annunciata ieri dalla Presidente della Commissione Europea anche la stretta UE per l'uso delle piattaforme social da parte di bambini e ragazzi, misure severe contenute nel Kids Act tra i 13 e i 15 anni, potranno essere aperti solo mini account con il consenso e il controllo dei genitori, funzioni limitate, restrizioni sul tempo di utilizzo. Torna libero il ventenne di origini tunisine arrestato per l'aggressione ai danni di un rabbino picchiato e insultato a Milano mentre aspettava l'autobus. Come misura cautelare è stato disposto l'obbligo di firma due volte a settimana. Gravissimo incidente in provincia di Roma. Un bambino di 5 anni è precipitato dal terzo piano da un'altezza di circa 10 metri. Il piccolo di origine colombiana era da solo in casa. Le sue condizioni sono gravissime, denunciato il padre per abbandono di minore. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 18 in punto.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Splendido, splendente, non la chiameremo Donatella ma solo Rettore. Le 18 e 4 minuti, buona serata da parte mia, sono Franco Ghirardello, staremo insieme fino alle ore 20. Vi ricordo anche il nostro contatto per interagire con noi, sfruttate sempre il 328 319 8000 anche con i vostri vocali. Continua la nostra musica su Radio Padova Ritmo Italiano, teniamo la stessa direzione. Paola Iezzi.

Peyote con Kodak, siete su Radio Padova alle 19:16 minuti e proprio di Willy Peyote uscite anche le prossime date del suo tour che ripartirà dal 10 di ottobre a Nonantola e si chiuderà proprio il 7 di novembre nella nostra Padova. Siete proprio nella radio giusta, allora pronti per ascoltarci anche un classico davvero del 2001, questo sicuramente ve lo ricordate, quello dei Luna Pop che cantavano Se ci sarai.

piace questa musica. I'm not alone, so don't forget it. Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, segnali in questi minuti sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste, code per lavori tra Terraglio e il bivio per la A27. Restiamo sulla tangenziale di Mestre nel tratto di competenza CAV dalle 21.30 di venerdì 18 fino alle 5.30 del mattino di sabato 19 settembre verranno chiusi gli svincoli di entrata di Mirano Dolo in entrambe le direzioni per attività di manutenzione delle barriere stradali, entrata consigliata Miro Riago o Spinea sulla A4. Ancora tangenziale di Mestre, sempre dalle 21.30 di venerdì fino alle 5.30 del mattino di sabato 19 settembre, verrà chiuso lo svincolo di uscita di Miro Riago in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere stradali, traffico deviato verso lo svincolo di Marghera. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio

Madame Marrakesh c'era, volevo capire, siete su Radio Padova e tra poco un nuovo aggiornamento per quanto riguarda il tempo, ne sapremo di più con gli esperti, con Tribi Meteo, avremo Daniele Berlusconi. Rimanete con noi, prima c'è Flamenco Paranoia, Samurai J su Radio Padova.

0: Radio Padova Meteo.
1: 19:30 minuti puntuali per collegarci con i nostri esperti del tempo. Trebi Meteo, c'è Daniele Berlusconi. Buonasera Daniele, eccoci, ciao.
2: Buonasera Franco, ben ritrovati a tutti.
1: Grazie, noi abbiamo ancora il ritmo dell'estate, chissà se possiamo parlarne veramente meteorologicamente parlando, insomma, tra me e te. Che dici?
2: Diciamo che meteorologicamente adesso siamo in autunno, quindi l'estate. Almeno da quel punto di vista ce la siamo lasciata alle spalle. Poi certo, tra pochi giorni in equinozio e sarà ufficialmente anche a livello astronomico l'autunno. Ricordiamo il 23, mercoledì prossimo sarà l'equinozio d'autunno. E quest'oggi, diciamo, una parvenza d'autunno l'abbiamo avuta. Ecco, sì, è arrivata questa perturbazione che ha portato una maggiore instabilità rispetto ai giorni scorsi. Pioggia, rovesci temporali hanno impegnato un po' tutto il Triveneto, adesso si sono attenuati, c'è un parziale miglioramento in atto, però ecco, anche domani comunque la giornata sarà piuttosto variabile, con ancora degli annuvolamenti, qualche piovasco più probabile sui rilievi, però non escluso anche qua e là su pianure e coste. Questo, diciamo, minimo di bassa pressione non è particolarmente intenso, particolarmente strutturato, però considerata la stagione, siamo a settembre, quindi i mari sono molto caldi, quindi localmente qualche fenomeno anche di una certa intensità ci può scappare, però pur sempre in un regime di variabilità, alternato a schiarite e a pause asciutte. Temperature in lieve diminuzione anche domani, insomma, si sta sotto i 25 gradi. Poi sabato e domenica tendenza a miglioramento, sabato ancora qualche annuvolamento ma ormai un contesto più asciutto, e poi domenica, insomma, sarà anche ben soleggiato con la nuova ripresa termica, ancora valori tanto estivi, insomma si potranno toccare ancora i 28-29 gradi domenica, quindi ancora, diciamo, invece da quel punto di vista diciamo ancora in estate.
1: Va bene, grazie mille per tutto, insomma, questo quadro davvero precisissimo di Daniele Berlusconi. Grazie a voi, a tutti naturalmente gli esperti del tempo di Trebi Meteo, ai quali do appuntamento domani sera sempre alle 19:30. Grazie a Daniele Berlusconi. Ciao Daniele, grazie.
2: Grazie, a presto. Ciao.

0: Sara.
1: Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.
2: Radio Padova, Buongiorno Amici.
3: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
4: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
3: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
5: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
7: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro.

Come sempre rimaniamo incantati, insomma, dall'estensione vocale di Antonella Ruggero, insomma, questo è uno dei grandi classici, Stringimi dei Matti Bazar. Sono le 19:44 minuti, una buona serata e un buon giovedì. Vi ricordo, domani non sarò in onda da qui, ma ci sentiremo con dei collegamenti, perché pronti a correre o a camminare o comunque stare insieme con la Pigiama Run. Sapete che questa corsa si sta giocando e si giocherà in 35 città italiane. Corriamo, sì, in pigiama lo facciamo, perché così, insomma, lo facciamo per dare un segnale molto forte, cioè saremo così in pigiama come lo sono i tanti bambini che stanno affrontando delle cure oncologiche. Quindi per questo corriamo in pigiama. Quindi domani l'appuntamento è alle 19, si comincia a correre, ma noi saremo in Prato della Valle, io con Stefania Miotto, con la presentazione ufficiale a partire dalle ore 17. Iscrivetevi velocemente, anche se non lo sapete, se non avete voglia di tranquilli, insomma, buttatevi in questo nostro progetto che vi segnaliamo. Andate su pigiamarun.it/Padova e iscrivetevi subito, perché domani vogliamo stare veramente insieme a voi a Padova, in Prato della Valle, ma si correrà anche in altre città, ripeto 35, e proprio di città si parla adesso in questo titolo che vi vado subito ad annunciare, che è quello della nuova canzone di Alfa e di Gigi D'Alessio, si intitola Genova e Napoli.

La radio è Eugenio Finardi, anche noi ci salutiamo proprio con questa canzone, grazie da parte mia, Franco Ghirardello, a domani, vi aspetto in diretta perché ci sentiremo con i collegamenti dalla Pyjama Run di Padova. Grazie a tutti voi, quindi vi aspetto domani per correre insieme. La musica continua qui su Radio Padova, Ritmo Italiano, io, tu, lei, lui, Michele Bravi.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
2: Ingresso gratuito per Italian Bike Week dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbiadoro. Scopri il programma su italianbikeweek.net.

0: Nova News.
1: La crisi in Medio Oriente, abbiamo deciso con il capo di Stato Maggiore di non aspettare che sia Aspides a decidere se le navi possono passare o meno, lo ha detto il ministro della Difesa Crosetto parlando della situazione nello stretto di Bab el Mandeb, dove avanzano gli Houthi. Sentiamolo.
2: Cosa mi interessa è ripristinare il traffico delle navi italiane attraverso Bab el Mandeb, rendendolo sicuro per non avere altri impatti economici che aggravino quelli che già abbiamo per il prezzo del petrolio e del gas.
1: Stand innovation degli eurodeputati per Carney durante il suo intervento a Strasburgo dopo la proposta al Canada di diventare un membro associato della UE avanzata dalla presidente della Commissione von der Leyen. Un Canada più forte e più efficace anche per gli Stati Uniti, ha detto il premier canadese, replicando le minacce di Trump che ha annunciato dazi molto pesanti se l'accordo dovesse andare in porto. È ricoverato in gravissime condizioni il bambino di 5 anni precipitato dal terzo piano dopo essere stato lasciato solo in casa a Montelanico, in provincia di Roma. Dramma simile nel veronese, dove un bambino di 2 anni è caduto dal balcone ed è ricoverato in terapia intensiva a Trento. La prima giornata di Europa League prosegue con il debutto della Juventus alle 21 allo Stadium. Tutto esaurito, i bianconeri ospitano gli olandesi del NEC. Da Laura Cherchidi è tutto, buona serata.
3: Per rimanere sempre aggiornato vai su streammo.it o scarica l'app.
4: Sono le 20 e un minuto.
5: Radio Padova.
6: Radio Padova.
7: Questa
6: è Radio Padova.

sabato sera dalle 22 Radio Padova è la disco italiana. Per ballare e cantare insieme tutta la musica italiana più bella di sempre. Radio Padova, la disco italiana. Ogni sabato dalle 22.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: vi piace questa musica? Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.
1: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.